0: Sisangu.
1: Machangana Yiripukani Rishaka Rahina Ralova Yiripukani Nwe Magaza
0: Machangana Yiripukani Rishaka Rahina Ralova
1: Yiripukani Nwe Magaza.